0: Encarnar Pochi in Camille, cosa vuol dire?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua elote.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. No ruwe na jiruli.
1: Oya la ya, oya.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...